Forse un colpo di teatro, due iniziali sullo specchio che appannasti con il fiato. Mi leggevi nel pensiero, anche il più sofisticato. Ora il mio capriccio è semplice,